0: riesce. Guardarli un cammino, il pane contato a sua cama è un sacrificio.
1: Fim de tarde, eu vou, vai de carona.
2: RBN.